0: Madalla Malam Nasir Abdullahi Usman da ke koyarwa tare da nazarin wasan kwaikwayo a Jami'ar Ilimi ta Tarayya dake Zaria ya kalli wannan batu a mahangar ilimi inda ya ce rashin shugabanci ne ke hana jaruman Kannywood Katabus kamar yadda zakuci.
1: Mai magana Nasir Abdullahi Usman. A gaskiya wannan abu da ya faru da ƴan Arewa suka yi ta caccakan ƴan Kannywood na Arewa sun yi daidai. Wato babban matsalan Kannywood na Arewa shine ba su da jagoranci sabani ƴan Kudu su suna da jagoranci. Duk wani abin da ya faru ya kamata a ce jagoranci ya nuna iyayyarsa ko ga wannan abin da yake faruwa ga al'ummar da suke rayuwa a cikin su. Yanzu misali ƴan Kudu su ƴan Kannywood na Arewa sun nuna yadda kinafin a wasu finafinan su. To yadda suka nuna ya kuma kamata su nuna kiyayyarsu ga kinafin su, nuna a aikace, a magance, a rubuce yadda suke kin wannan kinafin da ake yi wa al'ummarsu. Ya kamata su nuna yadda duniya za ta gani, amma ba yadda su kama bakinsu su yi shiru ba. Ban ce ƴan Kannywood na Arewa sai sun fito sun yi zanga-zanga kamar yadda ƴan Kudu suka yi ba. Akwai hanyoyi a ilmance da yawa wanda za su nuna kiyayyarsu su ga wannan abun, sannan kuma su nuna hanyar da ya kamata a bi da al'umma da gwamnati a magance wannan abu. Amma ƴan Kannywood na Arewa ba su yi wannan abun ba. Saboda haka ba ni ina ba da shawara, ya kamata ƴan Kannywood su fito su nuna su rinka yin irin waɗannan abubuwan. Bai kamata su tsaya sai wai ƴan Kudu sun fito sun yi zanga-zanga akan mutanensu ba, sannan su ce za su je su ma su irin wannan abun. Bai kamata ba, haka ya kamata. Ya kamata a ce mu daga Arewa ƴan Kannywood na Arewa su ne suka fara yin wannan abu, sannan ƴan Kudu su zo su gani. Saboda ai mu babban bala'in mu are kinafin nan ba inda ya fi damu kamar a Arewa. To ya kamata ce mu ne da masu basira cikin mu ƴan Kannywood din su fito su nuna kiyayya, su kuma su kawo hanyoyin da ya kamata a bi don nuna kiyayya ga wannan abun. Ko addini ma an ce ai abubuwa musulunci mutum, imanin mutum, ai an magana akan abu uku ne. In kana da ikon ka yi magana, ka yi. In kana da ikon ka magance abin da hannunka, ka yi. In ba ka da iko, ka iya ba zuciyanka. To ai ƴan Kannywood ba su kai ga wannan matsayin ba. Za su iya yin a magance, za su iya yi a aikace, su nuna cewa wannan kinafi da ake ba su yadda ba, da ake wa al'ummansu kuma ba su ji daɗi ba, wanda duniya za ta shaida sun yi abin da ya kamata su yi, sannan kuma gwamnati dole ta tsaya ta saurare su ita ma. Saboda haka ina kira ga ƴan Kannywood da su daure su dinga irin waɗannan abubuwa ga al'ummansu in wani abu mara daɗi ya same su. Wannan ni a taƙaice na shawara nake.

0: To madalla Malam Nasir Abdullahi Usman da ke koyarwa tare da nazarin wasan kwaikwayo a Jami'ar Ilimi ta Tarayya dake Zaria ya kalli wannan batu a mahangar ilimi inda yace rashin shugabanci ne ke hana jaruman Kannywood Katabus kamar yadda zaku ci.
1: Mai magana Nasir Abdullahi Usman. A gaskiya wannan abu da ya faru da ƴan Arewa suka yi ta caccakan ƴan Kannywood na Arewa sun yi daidai. Wato babban matsalan Kannywood na Arewa shine ba su da jagoranci sabani ƴan Kudu su suna da jagoranci. Duk wani abin da ya faru ya kamata a ce jagoranci ya nuna iyayyarsa ko ga wannan abin da yake faruwa ga al'ummar da suke rayuwa a cikin su. Yanzu misali ƴan Kudu su ƴan Kannywood na Arewa sun nuna yadda ake kidnapping a wasu fina-finan su. To yadda suka nuna ya kuma kamata su nuna kiyayyarsu ga kidnapping, su nuna a aikace, a magance, a rubuce yadda suke kin wannan kidnapping da ake yi wa al'ummarsu. Ya kamata su nuna yadda duniya za ta gani. Amma ba su kama bakinsu su yi shiru ba. Ban ce ƴan Kannywood na Arewa sai sun fito sun yi zanga-zanga kamar yadda ƴan Kudu suka yi ba. Akwai hanyoyi a ilmance da yawa wanda za su nuna kiyayyarsu su ga wannan abun, sannan kuma su nuna hanyar da ya kamata a bi da al'umma da gwamnati a magance wannan abu. Amma ƴan Kannywood na Arewa ba su yi wannan abun ba. Saboda haka ba ni ina ba da shawara, ya kamata ƴan Kannywood su fito su nuna su rinka yin irin waɗannan abubuwan. Bai kamata su tsaya sai ƴan Kudu sun fito sun yi zanga-zanga akan mutanensu ba, sannan su ce za su je su ma su irin wannan abun. Bai kamata ba, haka ya kamata. Ya kamata a ce mu daga Arewa ƴan Kannywood na Arewa su ne suka fara yin wannan abu, sannan ƴan Kudu su zo su gani. Saboda ai mu babban bala'inmu ariki na fi nan ba inda ya fi damu kamar a Arewa. To ya kamata ce mu ne da masu basira cikin mu ƴan Kannywood din su fito su nuna kiyayya, su kuma su kawo hanyoyin da ya kamata a bi don nuna kiyayya ga wannan abun. Ko addini mu an ce ai abubuwa musulunci mutum, imanin mutum, ai an magana akan abu uku ne. In kana da ikon ka yi magana, ka yi. In kana da ikon ka magance abin da hannunka, ka yi. In ba ka da iko, ka iya ba zuciyanka. To ai ƴan Kannywood ba su kai ga wannan matsayin ba. Za su iya yin magance, za su iya yi a aikace su nuna cewa wannan kidnapping da ake ba su yadda ba, da ake wa al'ummarsu ko ba su ji daɗi ba, wanda duniya za ta shaida sun yi abin da ya kamata su yi, sannan kuma gwamnati dole ta tsaya ta saurare su ita ma. Saboda haka ina kira ga ƴan Kannywood da su daure su dinga irin waɗannan abubuwa ga al'ummarsu in wani abu mara daɗi ya same su. Wannan ni a taƙaice na shawara nake ga

0: Abdullah Malam Nasir Abdullahi Usman da ke koyarwa tare da nazarin wasan kwaikwayo a Jami'ar Ilimi ta Tarayya dake Zaria ya kalli wannan batu a mahangar ilimi inda ya ce rashin shugabanci ne ke hana jaruman Kannywood Katabus kamar yadda zakuci.
1: Mai magana Nasir Abdullahi Usman. A gaskiya wannan abu da ya faru da ƴan Arewa suka yi ta caccakan ƴan Kannywood na Arewa sun yi daidai. Wato babban matsalan Kannywood na Arewa shine ba su da jagoranci sabani ƴan Kudu su suna da jagoranci. Duk wani abin da ya faru ya kamata a ce jagoranci ya nuna iyayyarsa ko ga wannan abin da yake faruwa ga al'ummar da suke rayuwa a cikin su. Yanzu misali ƴan Kudu su ƴan Kannywood na Arewa sun nuna yadda kinafin a wasu fina-finan su. To yadda suka nuna ya kuma kamata su nuna ƙiyayyarsu ga kinafin su yi nuna a aikace a magance a rubuce yadda suke ƙin wannan kinafin da ake yi wa al'ummarsu. Ya kamata su nuna yadda duniya za ta gani. Amma ba yadda su kama bakinsu su yi shiru ba. Ban ce ƴan Kannywood na Arewa sai sun fito sun yi zanga-zanga kamar yadda ƴan Kudu suka yi ba. Akwai hanyoyi a ilmance da yawa wanda za su nuna su ga wannan abun sannan kuma su nuna hanyar da ya kamata a bi da al'umma da gwamnati a magance wannan abu. Amma ƴan Kannywood na Arewa ba su yi wannan abun ba. Saboda haka ba ni ina ba da shawara. Ya kamata ƴan Kannywood su fito su duna su rinka yin irin waɗannan abubuwan. Bai kamata su tsaya sai ƴan Kudu sun fito sun yi zanga-zanga akan mutanensu ba. Sannan su ce za su je su ma su yi irin wannan abun. Bai kamata ba haka ya kamata. Ya kamata a ce mu daga Arewa ƴan Kannywood na Arewa su ne suka fara yin wannan abu sannan ƴan Kudu su zo su gani. Saboda ai mu babban bala'in mu are kinafin nan ba inda yafi damu kaman a Arewa. To ya kamata ce mu ne da masu basira cikin mu ƴan Kannywood din su fito su nuna kiyayya su kuma su kawo hanyoyin da ya kamata a bi don nuna kiyayya ga wannan abun. Ko addini ma an ce ai abubuwa musulunci mutum imanin mutum ai an magana akan abu uku ne. In kana da ikon ka yi magana ka yi. In kana da ikon ka magance abin da hannunka ka yi. In baka da iko ka iya ba zuciyanka. To ai ƴan Kannywood ba su kai ga wannan matsayin ba. Za su iya yin a magance, za su iya yi a aikace su nuna cewa wannan kinafi da ake ba su yadda ba da ake wa al'ummarsu ko ba su ji daɗi ba. Wanda duniya za ta shaida sun yi abin da ya kamata su yi sannan kuma gwamnati dole ta tsaya ta saurare su ita ma. Saboda haka ina kira ga ƴan Kannywood da su daure su dinga irin waɗannan abubuwa ga al'ummarsu in wani abu mara daɗi ya same su. Wannan ni a taƙaice na shawara nake ga